Rosa Marì. Arriva, già è là in pena? All right. E se sono trovata da Hobo Doggy. Arriva, arriva. Doggy. Arriva, arriva.

Ciao a tutti e benvenuti a Ma che dici? Oggi facciamo una piccola lezione di italiano. Pronti? Andiamo! Hi everybody, today we're going to do a little Italian lesson. Are we ready to go? Let's go! Oggi impariamo tre frasi utili per salutare. Today we are going to learn three words or phrases to use that are useful to say hello. Numero uno, ciao. First one, ciao. Ripetete con me. Ciao. Ciao. Ciao. Si usa per dire hi e anche bye. So ciao you can use to say hi or even bye. It's nice and casual and friendly. So it's hi and bye. Ciao. Numero due. Buongiorno. Ripetete. Buongiorno. Buongiorno. Significa good morning or good day. So buongiorno means good morning or good day. Buongiorno è un saluto gentile e molto comune. Buongiorno is a greeting that is very nice and it's also very common. Numero tre, number three, come stai? Ripetete, come stai? Come stai? Come stai? Vuol dire, how are you? It means, how are you? Come stai? E ora facciamo una mini conversazione. Now we're going to do a mini conversation. Io dico la frase e voi ripetete dopo di me. I will say a phrase and then you repeat after me. I'll do the first one as an example. Ciao. And you say ciao. So you just repeat after me. Ready? Ciao. Buongiorno. Come stai? Ciao. Buongiorno. Come stai? Bravissimi. Well done, everybody. Now, per rispondere, to respond, potete dire bene, grazie. Ripetiamo insieme. Bene, grazie. Bene, grazie means good, thanks. Good, thank you. Bene, good. Grazie, thank you. Don't say grazie. Grazie, grazie. Allora, e questo è tutto per la nostra lezione di oggi. Continuate a praticare ogni giorno, anche solo per un minuto. Don't forget to keep practicing every day, even if it's only for a minute. Da Andrea, questo è Ma che dici? A presto e ciao!